0: se ne è maiore. U è boiadera. Ora Castelão!
1: Ora de
0: Não a princesa, gente.